0: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.